0: heard wholesome radio.
1: Am I Gekuro?
2: Am I Gekuro?
1: Am I Gekuro?
2: Am I Gekuro?
1: Am I Gekuro?